Kajete. Yo kamande shanti sana na puyo jete. Kajete. Viti popo kajete. Viti popo kajete. Yo kamande shanti sana na puyo jete.